0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Buonasera Ballarat, buonasera Australia, lunedì 8 giugno 2026 e come sempre di lunedì da queste parti va in onda Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. In studio Giuliano, la vostra voce a Ballarat, confortato dall'aiuto svizzero di Loren alla regia. Abbiamo questa sera notizie certe che al re in questo lungo weekend piace molto la musica italiana. Sicuramente ci sta ascoltando, quindi per lui e per tutti voi questa sera abbiamo una puntata di sola musica italiana. Alle 20, come al solito, le notizie in italiano semplificato. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99,9 MHz di Voice FM e in alternativa, se andate sul sito di Voice FM, potete usare lo streaming della radio oppure potete usare delle piattaforme alternative come per esempio iHeartRadio o Community Radio Plus. Comunque, trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook che Casa Italia Ballarat. Poi potete inviarci anche un'email scrivendo a Casa Italia Ballarat, che è una parola unica, Casa Italia Ballarat @gmail.com. Allora vi lascio questa sera a tanta tanta musica italiana, le notizie, ripeto, alle 8 in italiano semplificato e poi verso la fine della trasmissione un segmento dedicato alla musica italiana degli anni 50 e 60. Buona serata, buon ascolto con Casa Italia.
1: I love

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Papa Leone XIV è in visita pastorale in Spagna. Nonostante il clima di festa, nel suo primo discorso a Madrid, il pontefice non ha esitato a parlare di temi delicati, come le guerre e i casi di abusi sessuali nella Chiesa. Mercoledì 10 giugno il Papa presiederà la cerimonia per l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta, ma resta concentrata nelle mani di pochi. Lo conferma uno studio della Banca d'Italia. Secondo il rapporto, il 10% delle famiglie detiene più del 60% della ricchezza netta totale. La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è in aumento negli ultimi anni. La casa di proprietà è alla base del portafoglio delle famiglie italiane, seguono i depositi e gli investimenti. La Commissione europea ha confermato che l'Italia potrà utilizzare lo 0,3% del PIL per investimenti nel settore dell'energia. Questa flessibilità di bilancio consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. Da Bruxelles si precisa che le misure contro il caro energia dovranno essere temporanee e mirate e non dovranno sostenere la domanda di combustibili fossili. Prosegue la crescita dei pagamenti digitali in Italia. Nel 2025 le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno sfiorato i 13 miliardi di euro, con un aumento del 13,5% rispetto al 2024. Allo stesso tempo, continua la riduzione nell'uso del contante. Sempre più utilizzato il pagamento contactless, che rappresenta ormai 88,3% delle operazioni effettuate presso i punti vendita fisici. Secondo i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, Milano resta la città più cara d'Italia. Bologna, Firenze e Roma sono tra i capoluoghi dove il divario tra affitti e redditi è aumentato maggiormente. A Milano e Firenze, l'aumento dei canoni di locazione è stato di quasi il 50% fra il 2019 e il 2024. In particolare, nel capoluogo lombardo l'affitto medio assorbe il 73% dello stipendio netto. Per questo motivo, le micro e piccole imprese segnalano crescenti difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi nelle grandi città. Il costo della casa sta diventando un ostacolo alla mobilità professionale, all'occupazione e alla capacità di attrazione dei territori più dinamici. Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio. Lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di uno sconto di 5 centesimi sulla benzina e sul gasolio. Alexander Zverev ha vinto il torneo di tennis di Parigi battendo l'azzurro Flavio Cobolli nella finale. Dopo un brutto inizio, Cobolli è tornato in partita lottando e giocando alla pari per gran parte del match con il numero 3 del mondo. L'italiano si è dovuto arrendere al quinto set e non è riuscito a portare a casa il titolo alla prima finale slam della carriera. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, conquistando la quinta vittoria consecutiva nel campionato di Formula 1. L'italiano ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Adiar. Delusione per Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari finisce la sua gara contro un muro ad una dozzina di giri dal traguardo e dice addio al terzo posto. Queste le notizie in italiano semplificato.
3: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.